Le filme se serie, filme se serie, sono più pessimo di un'ultima via, perché era con quello della cinese che uscì in Mauritania, quindi la roba è scelta che esiste, la radia che è un'ultima.